0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:46.
2: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 12 minuti.
2: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:23.
1: Meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 36 minuti.
2: Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: meteo.
1: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4.
1: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 48 minuti.
2: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 5.
1: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 6.
1: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Early morning.

0: Sono le 6 e 27 minuti.
1: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Temperature in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Economy News.
2: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere.

0: rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 11 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ora. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
4: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
3: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 15 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 23 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Allora, il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
4: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
3: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa e un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il «collante». Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati a rendere il clima infuocato, le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 33 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
4: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina, descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
3: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
11: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente.
12: Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il «collante». Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
13: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme, nuovi sviluppi e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 45 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati a rendere il clima infuocato, le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche i loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La Protezione Civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
10: sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7:50.
1: News. Viabilità.
10: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97%, e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31%, e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 56 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
4: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina, descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
3: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella successiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa e un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
1: News. Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
10: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
11: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovate d'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
4: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, saranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
4: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccolissima
4: Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera.

0: Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati della morte della bambina.
1: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cunese. Un ospedologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
0: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella successiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Sulla 2 di Amazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa

0: riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 8 e 13 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo Via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
3: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
4: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
3: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte 12 al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
4: Sofia Barilla, ventenne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
3: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: sulla 2 diramazione Napoli. Per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 20 minuti.
1: News. Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 24 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News. Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
11: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, staranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
10: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
11: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
10: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
11: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Un ospedologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
10: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Hemmel fonda Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 35 minuti.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS, più 5,78% e anche Intesa San Paolo, più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96,400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: News. Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 43 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Oggi si celebra l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
3: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
4: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
3: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte 12 al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
4: Sofia Barilla, ventenne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
3: Il tennis, tre vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che tre italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Hemmel fonda Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News. Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
10: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
11: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e il Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, staranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
10: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
11: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
10: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
11: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Un ospedologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
10: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campione capace di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
13: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
12: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
14: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
15: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
16: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
15: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
17: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
15: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova Ogier Aliassim. Oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
12: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
3: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
4: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
3: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
4: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
3: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno. Tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: News. L'almanacco del giorno.
9: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04.
0: Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il «collante». Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni Ottanta, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9:06.
1: News. Meteo.
5: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio allineate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana.

0: Saranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
1: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
0: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
3: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
4: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
3: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
5: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
3: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova Ogier Aliassim. Oggi i primi 2 quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile

0: normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65 e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:14.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano. Il servizio della redazione.
4: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo. Ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia. Il servizio della redazione.
5: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
3: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kibu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Gian Piero Piero Gasperini, non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore DS, rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: Sulla 2 di Amazzone Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno. Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 21 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle 2 ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
9: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
10: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
9: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 00:12 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
10: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
9: Riaprono dal 5 giugno la sala del Paradiso e la sala delle spugne delle grotte di Pertosa Auletta in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: Sulla 2 di Amazzone Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
11: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
8: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
12: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
8: La guerra in Medio Oriente sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la protezione civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo della 'ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
14: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
15: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
14: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
16: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
14: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova Ogier Aliassim. Oggi i primi 2 quarti: Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: L'almanacco del giorno.
17: Oggi martedì 2 giugno, santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Hemmel fonda Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni Ottanta, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9:36.
18: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
6: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
11: Il ripudio della guerra regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
8: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
14: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
15: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
14: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
16: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
14: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi 2 quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
19: Economy News.
3: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, 4,5%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 47 minuti.
19: News. Meteo.
6: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Viabilità.
3: Sulla 2 di Amazzone Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
19: L'almanacco del giorno.
17: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni Ottanta, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021, dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
11: Il ripudio della guerra, per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
8: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
12: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
8: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo della 'ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
14: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
15: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
14: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerúndolo.
16: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
14: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi due quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e la servizio della redazione.
4: È stato fermato all'aeroporto di Orio El Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo. Ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
5: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
3: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kibu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndika della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Gian Piero ovvero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
19: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 ed un minuto.
19: News. Meteo.
6: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Viabilità.
3: Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
19: L'almanacco del giorno.
17: Oggi martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il «collante». Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni Ottanta, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 5 minuti.
19: News.
3: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
5: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
3: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto avvenuto nel pomeriggio di sabato si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro.

0: Ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio, verso i mondiali il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Kubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Tomas Souček, escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper test match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Chorus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
3: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizioni di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
2: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk. Almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la protezione civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
5: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani a quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
6: La preoccupazione di se vado al

0: Quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
1: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
2: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
1: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
6: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 e 17 minuti.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Si celebra oggi la festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro alla all'Altare della Patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri, che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
10: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
9: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
10: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
9: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nel torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
10: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile, prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
11: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
12: Sulla 2 di Lanazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una 90 di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
14: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità, Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
13: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
15: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
13: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
16: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
1: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
0: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
1: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
2: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
1: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 10 e 30 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle 2 ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News. Meteo.
11: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
12: Sulla 2 di Amazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: L'almanacco del giorno.
19: Oggi, martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. Il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 455 i Vandali entrano a Roma e la saccheggiano per 2 settimane. Nel 1537 Papa Paolo III emette la bolla Veritas Ipsa, che condanna il commercio di schiavi. Nel 1835 Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli circensi negli Stati Uniti. Nel 1912 il produttore tedesco naturalizzato statunitense Carl Laemmle fonda a Hollywood gli Universal Studios. Nel 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia in repubblica, con 12.717.923 voti contro 10.719.284. Dopo questo referendum, il re d'Italia, Umberto II di Savoia, lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono anche le elezioni per l'Assemblea Costituente. Nasce a Londra, in questo giorno del 1941, il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Considerato uno dei migliori batteristi del nostro tempo, Watts, dal 1963, diventa componente della mitica band inglese, della quale, a causa del suo carattere fermo ma pacato, verrà definito il collante. Amante del blues e del jazz, Charlie si forma nel complesso di Alexis Corner, The Blues Incorporated, per poi iniziare, a 22 anni, la sua avventura con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones e Billy Wyman. Negli anni 80, Watts attraversa un momento difficile dovuto all'uso di eroina, una fase molto critica della sua vita dalla quale riuscirà comunque a venirne fuori. Così come, nel 2004, vincerà anche la battaglia contro un tumore che lo colpisce alla gola. Il grande batterista muore a Londra il 24 agosto del 2021 dopo un intervento cardiaco. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 10 e 36 minuti.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Come Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS, più 5,78% e anche Intesa San Paolo, più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Meteo.
11: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: Sport.
21: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Broansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 10 e 45 minuti.
5: News.
12: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo,
4: si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
20: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto avvenuto nel pomeriggio di sabato si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Thomas Soucek, escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper test match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
11: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34, è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Si celebra oggi la festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri, che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
8: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
9: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
8: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a bordo di ghiera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
9: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nella torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
8: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile, prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
11: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
21: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Susanna Englen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Broansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News. Meteo.
11: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
10: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
13: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
16: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
1: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani a quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
0: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
1: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
2: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
1: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
14: Giganti?
15: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
14: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
15: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
22: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
23: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 11:02.
23: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
9: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
25: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
9: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
25: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
9: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del base jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
25: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
9: Ed è tutto, a più tardi.
23: Meteo.
11: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Sport.
26: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
27: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo
3: da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
26: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
3: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
26: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Sbaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
0: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
26: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV, uno dei giovani

0: è un privilegio.
1: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Ciclismo: Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa, Matteo Cotelli.
3: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa, e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
2: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
4: Ma complicati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
2: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 11:10.
5: News.
7: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
8: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
7: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
8: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione, uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
7: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo Stato Tenze Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
9: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da il meteo.it, dove

0: IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi, e la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
1: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
3: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
1: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
4: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carì e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
5: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle scarpette rosse.
6: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News. Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 11 e 21 minuti.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia, e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
11: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
12: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
11: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per Per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino, il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
12: È stato recuperato a Taibona Gordino nel Bellunese il corpo del vice jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
11: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
0: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
13: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo, il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi, attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto: gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
1: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
3: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
1: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
4: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo: Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa, Matteo Cotelli.
5: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
6: Ma contrariamente a Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
9: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
12: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
9: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
12: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
9: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 11:32.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
11: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
12: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
11: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
12: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del base jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
11: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
18: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
14: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese, con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk. Almeno un morto. La guerra in Medio Oriente sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
19: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
20: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
21: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
20: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in tre set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
22: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare, continuare a fare le cose giuste.
20: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi due quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 11 e 39 minuti.
9: News.
23: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
24: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
23: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
24: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
23: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo stato statunitense Svaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrarani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
0: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
1: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
3: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
1: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
4: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
5: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
6: Confronti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
7: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amelfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 11 e 50 minuti.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia, e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
11: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
12: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
8: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
12: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del base jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
8: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa, che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
13: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
14: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
15: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese, con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
14: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti, impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros, per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
16: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio, tardi, siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
20: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
18: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
20: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
19: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
20: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
11: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
12: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
11: La cronaca: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
12: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
0: Ultima pagina, secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
21: Giganti?
9: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
21: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
9: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
22: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Radio GR News.
10: Sono le 12:03.
9: News.
0: Un saluto dalla redazione.
12: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
0: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
12: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
0: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
12: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
0: Ultima pagina, secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
12: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
13: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità.
14: Mattarella.
13: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia

0: Ucraina, un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
1: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese, con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
0: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
3: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
4: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
3: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
5: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
3: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 13 minuti.
6: News.
8: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento

0: le forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
1: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
1: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zverev, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
4: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
3: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
6: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
7: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
6: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
8: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
6: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova Ogier Aliassime. Oggi i primi 2 quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
11: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 23 minuti.
10: News.
13: Un saluto dalla redazione.
14: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
13: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
14: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
13: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
14: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
13: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
14: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma ha 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni, soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Dopo il caldo intenso, l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica porta maltempo su diverse regioni d'Italia. Previste piogge intense, anche grandine, in particolare al nord e in parte sulle regioni centrali. Allerta gialla in provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature in calo al nord, sole nel resto del paese. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Serundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
1: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
1: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Serundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafo dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: News.
13: Un saluto dalla redazione.
14: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
13: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
14: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
13: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
14: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
13: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
14: Ed è tutto, a più tardi.
10: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 37 minuti.
10: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
18: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
3: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
19: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che due anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
3: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
15: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
3: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano, mentre il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Tir è salito a 4 morti e 50 feriti. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore, che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei 2 Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking. E chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che con consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria domani contro Ogier Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi due semifinalisti che usciranno dalle sfide Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
4: Il ripudio della guerra, per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizioni di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
3: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la protezione civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
6: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani a quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Zvaida, battuto 3-1.
7: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
6: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
8: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare, continuare a fare le cose giuste.
6: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova Ogier Aliassime. Oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 48 minuti.
10: News.
0: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
1: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
1: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: News.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni, soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Dopo il caldo intenso, l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica porta maltempo su diverse regioni d'Italia. Previste piogge intense, anche grandine, in particolare al nord e in parte sulle regioni centrali. Allerta gialla in provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature in calo al nord, sole nel resto del paese. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. A completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
11: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 12 e 57 minuti.
10: News.
13: Un saluto dalla redazione.
14: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
13: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
14: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
13: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
14: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
13: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
14: Ed è tutto, a più tardi.
10: GR News.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 13 ed un minuto.
10: News.
0: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
1: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
1: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zverev, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
21: Sport.
22: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile e quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio, al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il 7° quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Italian Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding, Zverev, affronta nel pomeriggio il numero 27, Rafa Hoda. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. E il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo. Il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. 2 le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaissle, 38enne allenatore dell'Al-Ahly, l'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche, ci sono Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi, 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
21: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
17: Sono le 13:08.
21: News.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: L'Italia celebra l'80° anniversario della festa della Repubblica. I fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
22: Cresce velocemente il numero delle vittime.
14: 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
22: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorsi

0: Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nel sud del paese.
1: Tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
0: Un'auto con a bordo quattro giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti i ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia in Viale Fortore all'alba di oggi.
1: Calciomercato, il campionato è appena finito ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni, soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Dopo il caldo intenso, l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica porta maltempo su diverse regioni d'Italia, previste piogge intense anche grandine in particolare al nord e in parte sulle regioni centrali. Allerta gialla in provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature in calo al nord, sole nel resto del paese. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Serundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassim un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: notizia. Economy News.
1: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
0: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
4: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
3: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
5: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
3: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti, ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
6: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
3: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano, mentre il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Tir è salito a 4 morti e 50 feriti. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore, che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Un italiano sarà di sicuro in semifinale al Roland Garros e sarà uno dei 2 Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking. E chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in 11ª posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria domani contro Ogier Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi 2 semifinalisti che usciranno dalle sfide: Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
4: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
3: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
6: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
3: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio, al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il Ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il 7° quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding Zverev affronta nel pomeriggio il numero 27 Rafa Hodar. Bar. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in due set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Ragnick e Oliver Glasner. E il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo, il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale, i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Ragnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisl, 38enne allenatore dell'Al-Ahly. L'altro, un po' più indietro, è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono in Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi, 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: News.
10: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
11: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
10: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
11: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
10: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 35 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica. I fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la premier Meloni.
9: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti.
15: Guerra nel Golfo, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nella sud del paese.
9: Tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga Wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
15: Un'auto con a bordo quattro giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia in viale Fortore all'alba di oggi.
9: Calciomercato, il campionato è appena finito ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
15: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica a 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Dopo il caldo intenso l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica porta maltempo su diverse regioni d'Italia, previste piogge intense anche grandine in particolare al nord e in parte sulle regioni centrali. Allerta gialla in provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature in calo al nord, sole nel resto del paese. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Serundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 41 minuti.
0: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
4: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
3: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
5: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla della lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
3: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
6: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
3: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano, mentre il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Tiro è salito a 4 morti e 50 feriti. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking. E chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in 11ª posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria domani contro Auger Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi 2 semifinalisti che usciranno dalle sfide: Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile e quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il Ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding Zverev affronta nel pomeriggio il numero 27 Rafa Hoda. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. E il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo. Il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. 2 le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisle, 38enne allenatore dell'Al-Ahly, l'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono in Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche 2 offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
1: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, 4%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
0: News.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
11: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
10: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
11: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
10: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo Stato Zweider, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione. partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
4: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
3: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
6: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
3: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: GR News.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 14 e 2 minuti.
0: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
18: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
19: E ora la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
18: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
19: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
18: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
19: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
20: Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vi è al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 6 minuti.
0: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
18: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
19: E ora la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
18: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
19: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
18: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
19: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore

0: Fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 14 e 13 minuti.
3: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
4: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
3: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
4: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.

0: Andiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
6: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
6: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Viabilità.
1: Sulla 2 di Amazzone Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Economy News.
7: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amelfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 14. E 28 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà due concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
15: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima a Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
16: La cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
15: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte e di Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
16: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
15: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
16: Ed è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
14: Viabilità.
1: sulla 2 di Amazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 14 e 35 minuti.
10: News.
0: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
6: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
6: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
10: Viabilità.
1: Sulla 2 di Amazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
7: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 14 e 43 minuti.
10: News.
0: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
6: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
6: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Viabilità.
1: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
11: Sono le 14 e 50 minuti.
2: News.
0: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
6: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
6: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaid, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Economy News.
7: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Viabilità.
18: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
17: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
15: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
16: E ora la cronaca. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
15: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
16: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
15: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il posto italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
16: Ed è tutto, a più tardi.
17: GR News.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Stai ascoltando Radio GR News.
11: Sono le 15 ed un minuto.
17: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
6: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia. In quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
6: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrarani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
17: Viabilità.
18: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 15:05.
17: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
15: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
16: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
15: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
16: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica, dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
15: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
17: Viabilità.
18: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso.

0: In tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaid e Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Viabilità. Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 22 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
6: Il conflitto in Ucraina Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
7: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
6: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
7: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
6: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vi è al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 15:31.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zverev, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 37 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
6: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
7: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca in provincia di Brescia nella tarda serata di ieri a pochi metri dalla sua abitazione in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
6: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
7: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
6: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Economy News.
14: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 49 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo quattro persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le sette vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaid, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 53 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vi è al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
8: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
9: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico, Domenico Fazzolari avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
8: Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
9: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
8: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 ed un minuto.
3: News.
8: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
8: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate, possesso d'armi ad offendere, in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. E Milancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
9: Cambiamo argomento. Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
8: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
9: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
8: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, proclamata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include dei turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
9: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese, con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 6 minuti.
3: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum, l'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
11: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
10: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
12: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podil a Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente parte crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
10: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros: per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
14: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle ragazze.
13: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
14: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre dopo una battaglia di 5 ore.

0: lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
1: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerúndolo.
2: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
1: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Viabilità. Sulla 2 di la Nazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
8: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis

0: Antis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 21 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo quattro persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le sette vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Viabilità. Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 25 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
6: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Emilancio è dei due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
7: Cambiamo argomento, si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
6: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
6: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, proclamata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include i turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31%

0: da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 16 e 34 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle 2 ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle

0: frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
1: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
0: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
2: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
0: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la protezione civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti, impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
4: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
5: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
4: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
6: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
4: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova Ogier Aliassim, oggi i primi 2 quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
8: Viabilità. Sulla 2 di Amazzone Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 16 e 43 minuti.
7: News.
10: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
11: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
10: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
11: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
10: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo Stato Unitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al 5° set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
12: Viabilità.
8: Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: Economy News.
13: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile, diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 55 minuti.
1: News. Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
1: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
2: Cambiamo argomento. Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
1: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
1: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, programmata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include dei turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News.
0: Sono le 16 e 59 minuti.
5: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
6: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
5: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
6: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
5: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
7: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
8: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 3 minuti.
3: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei 2 caporali tiene lo sportello bloccato.
1: A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. addosso.
2: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera, poco prima di mezzanotte, in centro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, durante un evento gastronomico. Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
1: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto tre persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le tre persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
2: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti. Mosca ha però confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili e persone, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Il tennis, quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben tre giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
8: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
10: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi e

0: sono le 17 e 14 minuti.
1: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
3: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
2: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
4: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese.

0: Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
1: La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la protezione civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui quattro braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara in provincia di Cosenza. Interrogate due persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo della 'ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros, per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
3: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
4: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
3: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
5: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
3: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi due quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
7: Viabilità. Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 17 e 22 minuti.
8: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
10: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
9: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
10: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
9: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al 5° set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
6: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
8: Viabilità.
7: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News.
14: Di pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
17: Sono le 17 e 30 minuti.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il parco urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà due concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
20: News. Bentrovati dalla redazione.
21: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
20: A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
21: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
20: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
21: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca però ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili e persone, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
20: Il tennis. Quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
21: Ed è tutto, a più tardi.
22: Meteo.
6: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Viabilità.
7: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 17 e 38 minuti.
2: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
22: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
1: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
23: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podil a Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
1: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui quattro braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate due persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
0: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
3: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani a quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
4: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
3: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
5: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
3: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi due quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
24: Meteo.
6: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
24: Viabilità.
7: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
24: Economy News.
19: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il
9: 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 51 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 direzione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km/h. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
8: A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
9: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, ritrovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
8: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto tre persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le tre persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
9: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili e persone, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
8: Il tennis, quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Félix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata e inizierà non prima delle 20:15.
9: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
10: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
10: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 18 e 4 minuti.
3: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
14: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetue.
13: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
15: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podil a Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente totalmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
13: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros: per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
16: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio, tardi, siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
17: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
18: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
17: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
19: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
17: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34, è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 18 e 11 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili.
1: Un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime anch'esse di origine pakistana.

0: nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e i droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
1: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano

0: registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona, che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
2: La perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
1: Iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
2: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
1: Veniamo allo sport e il tennis. Sascha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassim.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 27 minuti.
3: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
7: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
6: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
8: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podil a Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
6: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti, impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
10: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
11: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
10: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
12: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
10: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11. dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News.
0: Sono le 18 e 39 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle 2 ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
20: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
6: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
1: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
6: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
8: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
6: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano, mentre il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Tiro è salito a 4 morti e 50 feriti. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore, che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
10: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei 2 Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking, e chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che con consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria domani contro Ogier Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi due semifinalisti che usciranno dalle sfide Hodar Zverev alle 14 e Messick Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
15: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18:49.
15: News.
2: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
21: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
2: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
21: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
2: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo Stato Unitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
4: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
15: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Economy News.
7: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
6: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
5: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
7: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
5: La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura. Sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti, impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta. Si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
9: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
10: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto come a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
9: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
11: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
9: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
13: Viabilità. Sulla 2 di Amazzone Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 8 minuti.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione. partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
14: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
5: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
15: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che due anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
5: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
7: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
5: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano. Mentanca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano, mentre il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attacco di

0: videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking. E chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria domani contro Ogé Aliassim, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi due semifinalisti che usciranno dalle sfide Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso dei titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49 anni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura

0: dell'1,3% corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 22 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo quattro persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le sette vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zverev, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Viabilità. Sulla 2 Diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 27 minuti.
6: News. Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
6: Scritte intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
7: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
6: Gli esteri, l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
7: Ed almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
6: Il tennis, Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben 3 giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 di Lanazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
10: Dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 36 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
15: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
14: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
16: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
14: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti, impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori settori al momento propendono per escludere un ruolo della 'ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
17: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
18: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
19: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
18: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
20: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
18: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova Ogier Aliassim. Oggi i primi due quarti: Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
12: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 45 minuti.
12: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
21: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
14: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
22: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica. Repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
2: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano, mentre il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Tiro è salito a 4 morti e 50 feriti. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
18: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei 2 Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in 11ª posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria domani contro Ogier Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi 2 semifinalisti che usciranno dalle sfide: Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
12: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: Economy News.
6: Buon martedì 2 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, che fa il punto sugli investimenti finanziari degli italiani nel 2025, sono le azioni, e in particolare quelle nazionali, a rappresentare la voce principale dell'attivo finanziario delle famiglie italiane. Nonostante i flussi negativi registrati negli ultimi 12 mesi, pari a meno 14,55 miliardi, le azioni inglobano infatti il 32% degli investimenti delle famiglie, una percentuale che sale ad oltre il 45% se si considerano anche le quote di fondi comuni. Inoltre, sempre nel 2025, il valore dei titoli di Stato del portafoglio delle nostre famiglie è aumentato di circa 30 miliardi, un risultato a cui, spiega Banca Italia, hanno contribuito le emissioni dedicate agli investitori al dettaglio, che rappresentano quasi il 35% del complesso di titoli di Stato posseduti dai nuclei familiari. L'Istat segnala che ad aprile gli occupati aumentano in Italia dello 0,5%, ossia di 123.000 unità rispetto al mese precedente. La crescita coinvolge uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione dei 35-49enni, il cui numero resta infatti sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale quindi al 63,1%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. In calo invece il tasso di disoccupazione, che scende al 5,1%, meno 0,1 punti, così come la disoccupazione giovanile diminuita al 16,9%, meno 0,8 punti. A calare anche il numero delle persone in cerca di lavoro, nella misura dell'1,3%, corrispondente a 18.000 unità in meno, e la cosa riguarda sia uomini che donne in tutte le classi d'età. In diminuzione risultano essere anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che registrano un calo dello 0,8%, meno 102.000 unità. Il tasso di inattività scende così al 33,4%. Nel complesso, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2026 con quello precedente, si registra un aumento di 108.000 occupati, più 0,4%. Nello stesso periodo diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro, meno 4,3%, pari a 60.000 unità, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,4%, pari a 46.000 unità. In una conferenza stampa che si è tenuta a Mirafiori, il responsabile di Stellantis Europa, Emanuele Cappellano, ha ribadito che il gruppo porterà a termine il piano di investimento per l'Italia da 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto iCar a Pomigliano. L'Italia, ha spiegato Cappellano, è uno dei paesi principali in Europa con una radice storica molto forte. Di conseguenza tutti gli stabilimenti Stellantis operativi sul nostro territorio avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi, e presto ci saranno nuovi annunci. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 20 ed un minuto.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 28 minuti.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 21 ed un minuto.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 29 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi.

0: Sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 32 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Alla vigilia della giornata internazionale del bambino, il presidente cinese Xi Jinping ha risposto con una lettera alle giovani guide presso il memoriale del primo congresso nazionale del PCC e il memoriale rivoluzionario del lago Nanhu, rivolgendo parole di incoraggiamento e augurando a tutti i bambini e ai ragazzi una felice festa. Il primo giugno si sono svolte numerose attività in tutta la Cina per celebrare la giornata internazionale del bambino. Dal 25 al 30 maggio il capo dell'organo legislativo supremo cinese Zhao Leji ha effettuato visite di amicizia in Kazakistan e in Russia. Nella capitale kazaka Zhao è stato ricevuto dal presidente Tokayev, con il quale ha sottolineato la volontà cinese di rafforzare la cooperazione nell'ambito della Belt and Road, intensificare gli scambi culturali e il coordinamento multilaterale. In Russia Zhao ha incontrato il presidente del Consiglio e il presidente della Duma della Federazione Russa e ha partecipato all'undicesima riunione del Comitato di Cooperazione Parlamentare Cina-Russia. Ha evidenziato l'importanza di attuare gli accordi raggiunti dai capi di Stato dei due paesi, consolidare l'amicizia tradizionale, approfondire la collaborazione parlamentare in settori come sicurezza nazionale, intelligenza artificiale e Stato di diritto negli affari esteri. In un'intervista durante la sua recente visita di Stato in Cina, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha apprezzato la Cina per la sua stabilità in un contesto internazionale complesso, dove il comportamento di molti grandi paesi è diventato sempre più imprevedibile. Per l'occasione ha dichiarato che la Serbia punta ad ampliare la cooperazione con la Cina nelle grandi aree di sanità, industria automobilistica, robotica, intelligenza artificiale e tecnologie avanzate. Durante lo Shangri-La Dialogue 2026 a Singapore, il ministro della difesa giapponese ha dichiarato che Tokyo amplierà ulteriormente la cooperazione con i paesi regionali in materia di equipaggiamenti per la difesa e tecnologie militari, assumendo un nuovo ruolo nella sicurezza regionale. Gli analisti temono che tale posizione potrebbe aumentare le tensioni nell'area e il rischio di corsa agli armamenti. Negli ultimi tempi, il Giappone ha accelerato il cambiamento della propria postura di sicurezza post-bellica, con maggiori spese per la difesa. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese osserva che Tokyo sta alimentando il confronto tra blocchi e creando piccoli circoli esclusivi in contrasto con l'aspirazione alla pace della regione. Di recente si è tenuto a Shanghai un seminario sul cosiddetto lodo arbitrale del Mar Cinese Meridionale. Secondo gli studiosi cinesi internazionali, il caso dell'arbitrato ha violato fin dall'inizio la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Chi Dahai, capo dipartimento dei trattati del diritto del Ministero degli Esteri cinese, ha spiegato che il tribunale arbitrale ha ecceduto la propria giurisdizione e per questo il verdetto emesso nel 2016 è illegale e privo di validità. Ha inoltre sottolineato che la Cina continuerà a tutelare i propri diritti marittimi e a promuovere pace, amicizia e cooperazione nel Mar Cinese Meridionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia. Riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio laboratorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia. Riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrano

0: Manuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia. Lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due

0: cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: È mezzanotte e 23 minuti.
4: News.
0: Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i 2 italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia. Lo riferisce la Farnesina. I 2 connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i 2 sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia. Riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia. Lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia. Lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel Tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Smooth Flotilla arrestati in Libia. Lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7-6-1-7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È l'una ed un minuto.
1: Meteo. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:17.
2: Meteo. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:29.
1: Meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:44.
2: Meteo. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.